0: 90.5.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta.